0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami wani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. They are chevron food in Jangai.
1: Yeah, man, Dele Modele, I tell you.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM 91.